voi star dentro con la bella, ed io far la sentinella, la sentinella, la sentinella.

queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse.